0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conecta.
2: Conéctate ahora.
1: Conecta con tus artistas favoritos.
2: Hazlo con tu teléfono.
1: Unamar FM.